0: India Hotel in Parigi.
1: Grazie per aver invitato a questa piattaforma a Parigi.
0: Perfetto, chiedo scattenere il passaporto per questa piattaforma. Para la prossima. Ora stiamo tirando per la terrazza, si può essere corretta. Stai penalizzando alta ora, sì, para che si
1: vada. Ora ci siamo lì per la terrazza.

0: Alfa 1 3, questo è 75 Argentina 1-4-2. 1-3-4-0, Lito Rodar.
1: 3-4-0, Oscar Alfa 1-3-28-75.
0: Oscar Alfa 1-3-28-75, 1-3-4-0, buen día.

0: Charlie Romeo Lima estableció en el 270, 8 millas fuera de Fernando, pueden continuar el ascenso para 3 millas.
1: The bus is 8139, good morning. 8139, good morning, traffic on shore final. Embraer 190, asset traffic, clear line up and wait behind.
2: Okay, had
1: a traffic, that's right, sir.
3: Condizioni di radar, sì, 1-4-1-4.
4: Però l'Italia
3: è a punto di freno 13, 28,
0: 25, 29. Caballero, ILS, tu l'ho utilizzato per la pista 1-3, 1023K.

blu tranquillo, come da un po' si offrirà il giudice da 90 al giudice 25 centimetri. Tu le consulto, el viento está a 0,60 grados con uno, condiciones son 31. Bueno, 31 por hotel y 27 centímetros.